0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?

0: se meglio che ci sarà. Cai zampio, iamo ma pratt.
1: Ce l'ho chiesto roba!

fuori. Che bello. Pinapo un trpi dok ti osiguraš me pregori, za utjehu aspirin uvodi rastvori, me kveri ne dušo, budre Alan Mori, don't happy, be vori. Don't

mobilizzazione, offrire i comuni di climatizzazione, vedere i problemi democratici, mobilizzazione, riaprire poi aprire, ma subito madre, non siamo solo dos camion al terreno, non siamo solo dos camion al terreno, non siamo solo dos camion al terreno, non siamo solo dos camion, non siamo solo dos camion, non siamo solo dos camion, non siamo solo dos camion.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.

sen piglio io mamma cloud. Canta ti si pigla ma snella io mi trezza. Canta piglio io mamma cloud.